0: calle.
1: 104.5.
2: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.